0: Goldene Anker in Bad Elster gewinnen.
1: Du, quell'espressione malinconica e quel sorriso in più.